ascolterò mentre riderai. Sarò solo l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via.